Eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stu mare d'inda solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo in gruppo mare, scostumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, e trovatori e sole, trovatori e sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare una femmona. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare una femmona. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere. Fammi guarda, a buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere. Che sera, una scurisciata d'orco, ma una piezza luna. Che sera, la scudisciata turco, mamma mia, saluto.

E ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemona. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemona. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capì, fammi vedere. Ah, che sera, nascudisciata turco, manna mia saluta.